0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.
2: Buonasera Ballarat, buonasera Australia, sono le 19 e 3 minuti del 4 maggio 2026 e questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Come sempre in studio Giuliano, la vostra voce italiana Ballarat, e da Lugano alla regia c'è Loren. Buonasera Loren.
3: Buonasera Giuliano, buonasera Ballarat.
2: Questa sera parliamo di expats, ma di expats australiani che per qualche motivo sono andati oltreoceano. Quindi è un flusso inverso a quello di tanti altri italiani. Per parlare di questo argomento abbiamo un ospite in studio, la nostra cara amica Cari Morcom. Buonasera Cari.
4: Contenta di essere qui.
2: Benissimo, siamo contenti di ospitarvi. We are very pleased to host you tonight in studio at Casa Italia. Grazie per essere con noi. Cari vive in Ticino, il cantone italofono della Svizzera, e ci parlerà un po' della vita appunto da quelle parti. Alle 20, come al solito, le notizie in italiano semplificato, poi musica italiana, come sempre tanta musica degli anni 50-60 alla termine delle due ore. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sui 99.9 MHz di Voice FM, in alternativa anche in streaming via sito di Voice FM, oppure usando delle piattaforme alternative come iHeart Radio oppure Community Radio Plus. Comunque trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat. Poi potete inviare un messaggio al numero 043-799-6248. Ve lo ripeto, 043-799-6248. Con il prefisso 0061 per i temerari da oltreoceano, oppure potete inviare una email scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. E adesso ve lo ripete come al solito Loren nel suo favoloso inglese.
3: Grazie mille. So as Giuliano was saying, if you'd like to get in contact with us, there are a few ways that you can do that. You can contact us via the Voice FM text line on 0437 996 248. 0437 996 248. If you've got any questions that you'd like to pose to our expat guest, feel free to send your messages through 0437 996 248. You can also find us on Facebook at Casa Italia Ballarat. You can also send us an email at Casa Italia Ballarat at gmail.com.
2: Grazie Loren. Prego. Prima di continuare la trasmissione parlando degli expats con la nostra ospite Cari Morcom, abbiamo cambiato un po' la scaletta perché giusto un ricordo e un omaggio di Alex Zanardi, perché è mancato un uomo che ha saputo insegnarci il vero valore della vita. Perché Zanardi non è stato solo un campione, ma anche un esempio di forza, di coraggio e di dignità. E anche di fronte a delle prove durissime che la vita gli ha riservato, lui non si è mai arreso. Ha saputo rialzarsi, si è reinventato e ha continuato a vivere con un sorriso e tanta, tanta autoironia. Alex Zanardi ci ha dimostrato che i limiti esistono solo se smettiamo di credere in noi stessi e che la vera vittoria non è sul podio, ma è dentro di noi. Quindi grazie Alex, grazie a colui che gli antichi romani avrebbero chiamato con una sola parola, Invictus.
4: Hi Ballarat, you're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Bentornati a Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. Allora, siamo in studio dopo l'omaggio a Zanardi, siamo in studio ora per parlare di expats e in particolare di australiani che sono andati in Europa, e con la nostra amica Carrie Morcombe affrontiamo questo argomento e vogliamo sapere qualcosa in più della vita in particolare in Svizzera, o meglio in Canton Ticino, che è il cantone dove si parla italiano. So, Carrie, we are very happy to host you tonight here in studio at Casa Italia. Some questions just to start our chat. Da quanto tempo sei in Svizzera e perché ti sei trasferita lì? How long have you been in Switzerland and why did you move there?
1: Well, hi Julie, and thanks for having me. I moved to Switzerland in 2003. So I've been there 23 years. Mm-hmm. And we moved there because of my husband's work. He works in gold mining. Mm-hmm. And

0: Bentornati, siete di nuovo in compagnia di Giuliano, Loren alla regia e la nostra ospite Carrie. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 che va in onda tutti i lunedì dalle 19 alle 21. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata con Carrie, la nostra expat da Adelaide a Canobbio. E volevo chiedere, parliamo ancora di cucina, abbiamo accennato prima alla cucina, al cibo, ti sei abituata agli orari dei pasti e alla cucina locale, cioè quella di cinese? Parlo degli orari perché qui in Australia si mangia alle 6 di pomeriggio e da quelle parti invece più ci sono quasi gli orari italiani. So, Carrie, have you gotten used to the local meal times and cuisine?
1: Yes, I now am quite used to eating about 8 o'clock.
0: 8 o'clock.
1: Yeah. Okay. So when I come to Australia, it's always a bit of a shock that dinner's at 6. It sort of feels like it's the middle of the day to me. So it's time for aperol, not time for dinner.
0: Apericena. Cosa mangiate a casa? Mangiate italiano oppure qualche piatto australiano, piatti cucina locale, cioè ticinese o internazionale? What do you eat at home? Italian, some Australian local or international dishes?
1: I have to say my cooking is Australian. Oh. It is, very classic Australian, a lot of lamb. Not much pasta. Maybe on the weekends for lunch we'll do pasta, mm-hmm. but for dinner it's meat and vegetables, Chinese, Vietnamese, Thai, which I make myself because you can't. Huh. When we moved there 20 years ago, you couldn't get it. So I've just started to make it myself. But we do love Luganaghetta, which is the local sausage.
0: Luganaghetta, sì. Yeah. And your kids, guys.
1: Yeah.
0: What they want to eat usually, Italian or Australian?
1: I don't know what they want to eat, but what they get served is Australian. And I think because of that, because I've grown up on that, I think that's mm-hmm. their preference. They don't see pasta as a proper evening meal. That is like a lunchtime thing on maybe the weekend. Mm.
0: Va bene, facciamo un'altra pausa. Adesso abbiamo un'altra canzone che parla di Lugano ed è del 1978. Si tratta di Angeli di Lucio Dalla.
2: Hi Ballarat, you're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
3: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Qui a Ballarat sta piovendo in questi giorni, tra l'altro ieri anche in maniera intensa. E allora un italiano direbbe: piove, governo ladro. Ma perché noi diciamo piove, governo ladro in Italia? È un modo di dire molto diffuso. Perché quando le cose non vanno bene c'è bisogno di sfogarsi e il popolo lo fa ricorrendo spesso a questa espressione colorita che va oltre le condizioni atmosferiche, ma indica un malcontento verso il governo e più in generale verso il potere costituito, che sarebbe colpevole di ogni cosa, persino della pioggia. Quindi, se qualsiasi cosa non va bene, noi diciamo piove, governo ladro, ma da dove arriva? E ci sono diverse origini. Secondo alcuni furono i contadini del regno lombardo-veneto che nelle stagioni piovose prevedevano raccolti più abbondanti e quindi però con il rischio di avere maggiori tasse e quindi era, se pioveva il governo era più ladro perché metteva più tasse. Un'altra ipotesi dice che furono gli abitanti dell'allora Granducato di Toscana che si videro tassare il sale che veniva pesato nei giorni di pioggia, quindi era più pesante e quindi pagavano più tasse. Ma sembra che l'ipotesi più accreditata sia quella di Alfredo Panzini, secondo cui la frase nacque come una didascalia di una vignetta satirica pubblicata a metà dell'Ottocento, raffigurava tre mazziniani che seguivano le idee socialiste di Mazzini, che si riparavano dalla pioggia perché non avevano potuto fare una dimostrazione a Torino e si lamentavano dicendo piove, governo ladro. In ogni modo, in Italia la sentirete spesso questa espressione. Noi adesso abbiamo le notizie in italiano semplificato e ci risentiamo fra qualche minuto.
1: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
2: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
3: Il governo ha varato un piano casa che si basa su tre pilastri: recupero di 60.000 immobili popolari, un fondo di investimento dove concentrare tutte le risorse, misure per attrarre gli investimenti privati. L'obiettivo dell'intervento è rendere disponibili circa 100.000 alloggi in 10 anni. La 61esima esposizione internazionale della Biennale di Venezia si aprirà senza una cerimonia, con regole nuove e decisioni senza precedenti. La crisi è iniziata a causa del ritorno della Russia e la minaccia di escludere dai premi gli artisti russi e israeliani. Le polemiche sono continuate dopo l'ispezione ministeriale nella sede della fondazione e l'annuncio dell'assenza del ministro della cultura alle cerimonie ufficiali. Infine, sono arrivate le dimissioni della giuria internazionale con l'annullamento della solenne inaugurazione. In occasione del 1° maggio il presidente Mattarella si è recato in visita allo stabilimento della Piaggio a Pontedera. Nel suo intervento, il presidente ha ribadito la scelta coraggiosa della nostra Costituzione nel definire la Repubblica fondata sul lavoro. Inoltre, il presidente ha ribadito che la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non ammette incertezze e che i morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile. Dallo scorso 30 aprile è online il 7:30 precompilato. Per il momento è possibile solo la consultazione, mentre le modifiche saranno possibili dal 20 maggio. Per visualizzare e scaricare la dichiarazione dei redditi si deve accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per mezzo dello SPID o della carta d'identità elettronica. Il governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. Resta immutata la quota sul diesel, mentre scende a 5 centesimi quella sugli altri carburanti. Intanto, gli autotrasportatori hanno proclamato uno sciopero in maggio, ma saranno convocati dal governo per un confronto sulle misure di aiuto. Il 1 maggio è scomparso Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Zanardi aveva 59 anni e ha trasformato gli incidenti e le prove più dure della sua vita in una grande lezione di coraggio, forza e dignità. L'Italia perde un uomo straordinario che ci ha insegnato cosa significa non arrendersi mai. Un esempio assoluto per tutti. Giovanni Malagò è il candidato che gode più consensi per la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. A meno di 2 mesi dall'assemblea per il rinnovo delle cariche, anche le associazioni dei calciatori e degli allenatori lo hanno scelto come candidato. In precedenza anche l'associazione degli arbitri si era espressa a suo favore. Queste le notizie dall'Italia.
4: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
2: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
0: Siamo di nuovo in onda, sì. E sono Giuliano, con me c'è Loren alla regia e la nostra ospite di questa sera, Cari Morcom, che arriva dalla Svizzera, in particolare dal Ticino, ma è di Adelaide. Allora, rapidamente, cosa è successo il 4 maggio di tanti anni fa? Nel 49 la tragedia di Superga. L'ultimo messaggio che arrivò a Torino dall'aereo fu alle 16.45 di quel 4 maggio del 1949 e diceva: siamo sopra Savona, voliamo di sotto le nubi 2000 metri, fra 20 minuti saremo a Torino. Una delle ultime comunicazioni che portava dell'aereo che portava la squadra del Grande Torino, cosiddetto Grande Torino, che tornava da un'amichevole a Lisbona. L'aereo si schiantò sulla collina di Superga e morirono tutti. Una delle più grandi tragedie sportive italiane. Sempre il 4 maggio, nel 1979, in Gran Bretagna, arrivava la prima donna della storia della Gran Bretagna a ricoprire il ruolo di premier, e ci resta per 11 anni. Sto parlando di Margaret Thatcher, che viene quindi chiamata a coprire quel ruolo, e fece una bella cura dimagrante, cosiddetta cura thatcheriana, nel regolamentare, deregolamentare i mercati del lavoro e del capitale, e privatizzò tutto quello che era possibile privatizzare. Fu chiamata per questo motivo anche la Lady di Ferro, e tra l'altro fu quella che condusse senza esitare alla guerra contro l'Argentina, che aveva invaso le Falkland. Morì a 87 anni nel 2013. Loren vuole dire qualcosa nel frattempo?
5: Sì, oggi è 4 maggio 1977. Che cosa è successo al cinema?
0: Cosa è successo? Ah già, oggi è il 4 sì. maggio. È vero, oggi è il Star Wars Day.
5: Sì.
0: Quindi è successo nel 77.
5: 1977. May the fourth be with you.
0: Ecco.
5: No, vero?
0: Ricordiamo anche questo, come no?
5: Non ci credo che ha dimenticato.
0: No, ma io pensavo il 3 maggio, no, ho sbagliato.
5: 4 maggio.
0: Il 4 maggio, va sì. bene, lo ricordiamo a tutti.
5: Ok.

0: Bentornati a Casa Italia, sono Giuliano, con me alla regia Lauren e Carrie in studio come ospite. Ed è arrivato il momento di ringraziare appunto Carrie per essere stata qui con noi questa sera. È stata una bellissima conversazione, spero che vi abbia interessati, e se siete in partenza per la Svizzera non esitate a contattarla perché vi risponderà. No, fatelo sapere a noi e noi le mandiamo le domande. Comunque, it's time to thank you for being, Carrie, for being with us tonight. It was a great pleasure to host you at Casa Italia. Grazie, Carrie. Do you want to say hello to someone in particular?
1: Well, let's say hello to Adelaide, and especially to Debbie, who I'll see tomorrow at Debbie. The airport.
0: Okay, good. Allora, grazie, Carrie. Buona serata, buon viaggio a Adelaide. Have a good trip to Adelaide.
1: Thank you.
2: Yes.
0: Tomorrow.
2: Buon soggiorno in Buon Adelaide. Soggiorno. Si, yes, have fun with your family and friends, and thank you for sharing your experiences with us tonight.
1: Oh, it's been a pleasure. Thanks for having me.
0: Quindi questa, ripeto, è Casa Italia su Voice FM 99.9 da Ballarat. Siamo giunti quindi al termine di questa trasmissione in italiano. Vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera australiana. La trasmissione in realtà non termina qui, perché noi abbiamo la solita selezione di musica italiana degli anni 50 e 60 senza interruzioni. Vi ricordo che potete contattarci scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Abbiamo una pagina Facebook, Casa Italia Ballarat. Se vi fa piacere, aggiungetevi ai nostri amici. L'appuntamento è per settimana prossima, lunedì 11 maggio, dalle 19 alle 21. Parleremo di economia circolare con un ospite dall'Italia. Buonasera da Giuliano, buonasera da
2: Lauren. Buonasera, grazie a tutti.
0: E buonasera dalla nostra ospite, Carrie.
2: Ciao, Carrie. Ciao.
0: Buonasera, Carrie.
3: Buonasera.
2: Alla prossima.
0: Alla prossima.
4: I love